0: time when you need someone. Ciao.
1: Pronto, di fumetti?
2: Ciao, di fumetti. Oh, I need you.
1: Scusa?
2: I want you.
1: Ok, sei pronta, signorina?
2: Sì.
1: Are you ready?
2: Sì.
1: Are you ready for di fumetti?
2: Sì.
1: Allora, let's go.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: dem nächsten Hit wird er noch besser. Radio Rottersee.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più. Masticare i miei difetti, però non buttarli giù. Farmi male in tutti i sensi, soltanto per tirarti su.

0: dem nächsten Hit wird er noch besser. Radio Rottersee.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi,